ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: qualche minuto, magari
1: e ovviamente
0: tra
1: il nostro ringraziamento del venerdì è a chi?
0: A chi? Al Signore.
1: Al Signore. Grazie che al ci signore. Guarda dall'altro.
0: Sì,
1: thanks
0: sì,
1: God
0: sì.
1: It's Friday.
0: It's Friday. Grazie mille Signore per averci dato anche questa settimana che si chiuderà col momento dance.
1: Certo,
0: del Pippo Pelo Show. Ci facciamo uno scherzo. Abbiamo tante cose da fare, ragazzi.
1: Intanto prima

0: Allora, grazie, buongiorno. Ieri mi è stato detto che dice, ma con la sigla avete fatto proprio il botto.
1: Ah, veramente?
0: Sì,
1: ieri
0: sei
1: stato
0: un
1: in
0: ragazzo
1: giro
0: con la sua fidanzata. Mm-hmm. Mi hanno detto, con la sigla avete fatto il botto, la cantiamo tutti.
1: Ah, vedi.
0: La cantano gli ascoltatori.
1: Beh, ma quindi... quello era il senso, farvi cantare, farvi liberare un po' dai pensieri, soprattutto al mattino presto, quando vi svegliate, quando fate i vostri rituali.
0: Rituali.
1: Prima di iniziare la
0: quando
1: giornata.
0: Quando Adriana fa la beauty routine, che comincia alle 3 della notte.
1: Mi sono cronometrata,
0: sì,
1: perché dovevo capire quanto tempo impiegassi per il make up.
0: Sì.
1: In realtà 6 minuti.
0: 6 minuti.
1: 6 minuti.
2: Oh, giuro.
0: Però non ha fatto il bidet,
1: ma
0: non
1: si
0: è lavata, 6 minuti senza lavaggio.
1: No, Pippo, ieri sera mi sono concessa uno scrub total body. E poi ho comprato la maschera per i piedi.
0: La maschera per i piedi.
1: Ho fatto la maschera per i piedi.
0: Senti, quando le compri, compri una per la faccia per Peppino. Gentilmente che la devo piazzare.
1: Ma Peppino... Giuseppe D'Amelio è nel prime.
0: È vero, adesso sta
1: in
0: nel
1: questo
0: prime.
1: Periodo
0: sì,
1: nel prime,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: una serie di motivi che non
0: ma
1: possiamo
0: si vede,
1: spiccare
0: non
1: alla, alla radio.
0: Non sappiamo. Secondo me c'è una comare dietro.
1: O si è innamorato, diciamo, di Jessica, la nostra segretaria, sai, le cose sul lavoro succedono,
0: è vero,
1: no?
0: Sì, perché adesso parliamo di relazioni sul lavoro.
1: Ma sì, allora si tradisce dove e dove di più?
0: Pica tradisce sul lavoro, sì. Sì, sì.
1: Con chi?
0: Non lo so, l'ho visto. Ho visto gli strani movimenti.
1: Con Ida?
0: Non lo so.
1: La nostra. No, la segretaria.
0: Con Ida Izzo?
1: Ida Izzo.
0: Ida, un bacio. Adriana, ti insomma.
1: Era un modo per salutarla in maniera affettuosa. Allora, perché ci si innamora e si tradisce sempre di più sul lavoro? Oltre il 60% delle persone ha avuto almeno una relazione sul posto di lavoro. L'infedeltà ovviamente nasce in maniera graduale, prima con un rapporto di confidenza, poi si chiacchiera rispetto alle problematiche del lavoro, si condivide lo stesso stress, le stesse lamentele.
0: Oh, esattamente quello che facciamo io e te.
1: Sì.
0: Manca solo la relazione, Adriana.
1: Tipo,
0: dobbiamo provvedere alla relazione.
1: Dobbiamo entrare
0: anche
1: in
0: Pica
1: relazione.
0: Anche Pica con Anna Chiara litigano, discutono,
1: ma tra di noi non
0: manca
1: scatta
0: solo
1: la relazione.
0: Cioè, esatto.
1: Vedi che è tutto un fatto chimico. Ora, al di là del contatto un
0: ma
1: po' più profondo.
0: Sta relazione.
1: È un fatto che Pippo, allora lavori in radio da quanti anni?
0: 36 e mezzo, 36 e 3 mesi.
1: Mediamente si dice che una persona su due ha avuto una relazione, un rapporto sul lavoro.
0: Io sono la parte del
1: di quelli che non ha mai avuto.
0: Che no, ma non esiste proprio per me.
1: Non ti sei mai innamorato, che ne so, di una nuova segretaria,
0: zero,
1: di una nuova
0: zero
1: stagista?
0: Zero. Tu lo sai che quando arrivano le segretarie nuove qui dentro c'è
1: sono miele.
0: Formicaio proprio lì all'ingresso.
1: Vabbè, comunque fatto sta che
0: potrei fare dei nomi su dei soggetti che sono sempre subito pronti.
1: Non so
0: pronti.
1: Se ti conviene, scusa.
0: Non mi conviene?
1: No,
0: voglio salvare i rapporti con le mogli che magari ci stanno ascoltando.
1: Ah, con le mogli, non con loro, con le mogli.
0: Allora, di loro non me ne frega niente, mi dispiace per le mogli.
1: Pippo è una bellissima persona, continua ad esserlo.
2: Uno sfasciafamiglie.
0: Sono uno sfasciafamiglie. Sono notoriamente conosciuto per essere uno sfasciafamiglie.
1: Il pezzo Homewrecker parla proprio di questo, sfasciafamiglie. Rovina famiglie, Pippo.
0: E comunque
1: Pelo.
0: La signora del parcheggio mi ha detto che stamattina con questa camicia sono bellissimo.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ah sì, non aveva gli occhiali.
0: Sono uscito dalla macchina. Come siete sono uscito dalla macchina, ho parcheggiato, lei era seduta lì con sua figlia.
1: Sì.
0: Mi ha detto, come siete belle con questa camicia di lino. Grazie signora.
1: E i polsi luccicanti
0: grazie
1: non
0: mille.
1: Li ha visti?
0: Grazie mille. Va bene, vediamo. Va bene.
3: Senti, ti ho mandato le foto.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, un attimo, perché voglio dire le professioni, quelle più a rischio, tradimento.
0: Più a rischio zoccolatura.
1: Allora, la sfera sanitaria, vabbè,
0: sanitaria,
1: manco a dirlo, medici,
0: sì,
1: infermieri,
0: sì.
1: OS, eccetera, eccetera.
0: Adriana lì tradirebbe sicuro, che lei c'ha il fascio, soffre il fascino del medico tantissimo.
1: Del camice bianco, sì. Medico, venditori, periti informatici e broker finanziari. Personale
0: direbbe sicuro Adriana perché ci sono i soldi, broker
1: ci sono
0: finanziari.
1: I soldi. Personale addetto all'ospitalità e agli eventi.
0: L'Itra direbbe sicuro che ci sono le influencer, gli influencer, le
1: ma
0: cose.
1: Ma che dici, gli eventi ci
0: Adriana
1: siamo anche noi
0: direbbe
1: dentro.
0: Anche qui poi.
1: Hostess e piloti. L'Itra
0: direbbe sicuro il fascio della divisa perché le piace.
2: Viaggi, le
0: moltissimo. Poi ancora.
1: Manager e corporate.
0: E che fai, un manager non lo fai. E poi anche lì Adriana direbbe sicuramente.
1: Ristorazione e hotel, sì, ma
0: sì, ma sicuramente un bello chef.
1: No, solo se proprietari di hotel. Grazie, facciamo andare la musica.
0: Vabbè, ma gli chef stellati hanno i loro ristoranti, quelli importanti, sai, anzi.
1: Certo.
0: Magari guadagnano più degli hotel.
1: Vabbè, sicuramente. Allora andiamo sotto la doccia. Avete mai tradito o avete che ne so, perché è molto più difficile parlare di se stessi. Avete notato accoppiamenti vari
0: sul lavoro?
1: Al lavoro?
0: Allora, sul vostro lavoro come va? Sinceramente, voi siete coinvolti sentimentalmente o siete stati coinvolti in qualcosa o chi vi sta di fronte sulla scrivania, chi vi sta al piano di sopra.
1: Avete un'altra azione o la vostra attuale moglie, il vostro attuale marito è proprio un collega.
0: Esattamente. Va bene, andiamo avanti. 347 490 0042, rispondete sempre con gli audio, così facciamo due chiacchiere e vi ascoltiamo.
2: Le canzoni sotto la doccia
0: ti brucerai. Che bella.

0: Bellissima questa canzone.
1: Veramente un incanto, una meraviglia.
0: Adele, allora, un cantante pure tradirebbe, perché sicuramente è il fascino del cantante.
1: Ma con i cantanti no, Pippo.
0: Ah no, non ti piace.
1: A meno
0: no?
1: che non sia Harry Styles.
0: O Cesare Cremonini.
1: O Cesare, sì, sì, sì.
0: Cesare, sì. È nomen omen, cara Adriana.
1: Ma un'avventura, perché lo sai che lui è un po' folle.
0: Una botta e via. Piccola stella senza cielo, era il 2003, la cantava e la canta anche oggi Luciano Ligabue.

0: queste indagini, anche il fatto che per esempio Anna Chiara ultimamente presenti dei look, degli outfit molto sexy quando viene a lavoro.
1: Diciamo più
0: tipo
1: che
0: l'abito
1: sexy,
0: lungo con lo spazzo,
1: audaci,
0: un po'
1: audace.
0: Anna Chiara è diventata audace.
1: Pippo, è bello anche non proprio consumare una relazione o il flirt, ma anche fare un po' da profumieri.
0: Ah sì, fa sentire
1: la profumiera.
0: L'odore. Ti faccio sentire l'odore, ma non te la do.
1: Così la giornata lavorativa diventa un po' meno pesante, meno pressante.
0: Adriana è la regina dei profumi.
1: Sono la regina, sì.
0: Adriana diffonde profumi nei corridoi.
1: Sì.
0: Gente con i suoi piedi in mano, gente
1: è
0: con
1: vero,
0: le cose esattamente.
1: È vero, ma tutto nella più totale ingenuità. Senza malizia.
0: Sicuramente.
1: Senza malizia.
0: Se vuoi ti faccio delle foto quando ti faccio vedere l'ingenuità degli altri.
1: Ah, vuoi fare le foto agli altri mentre fanno delle cose?
0: Sì. Va bene.
1: Allora, sentiamo un po' cosa ci state raccontando in merito.
2: Ciao, buongiorno. Io sono stata tradita. Ho perso proprio il mio compagno perché lui si è messo con la sua collega.
0: Non
2: dimentichiamoci il settore scuola, perché gli insegnanti sono molto furbetti,
1: Ma non si tratta di essere furbetti, si tratta di trascorrere un certo numero di ore insieme.
0: È vero, sì.
3: Ragazzi, ma voi non immaginate proprio quello che succede in aeroporto. Mamma
1: mia, non è stato menzionato.
0: Non abbiamo menzionato gli aeroporti. Dove
1: no,
0: si lavora?
1: Hostess e piloti, immagino che riguardino anche gli aeroporti.
0: Esattamente, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Io ammetto, ho tradito mio marito col mio capo. Scherzo, mio marito è il mio capo, però.
1: Ah, tuo marito è il tuo
4: quando
1: capo.
4: Quando prima lavoravamo in contesti separati. Lui ristorazione come cameriere per eventi e io cameriera piani in un albergo, le proposte indecenti letteralmente non sono mai mancate, solamente che siamo due persone estremamente corrette che ci diciamo sempre tutto e quindi non ce n'è mai fregato nulla di terze.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: Allora esiste anche una quota di clandestinità, il 40% degli intervistati ha ammesso di aver tradito il proprio partner con un collega di lavoro. Inoltre il 50% ha confessato di aver intrattenuto dinamiche di flirt più o meno esplicite all'interno del proprio ambiente professionale.
1: Ma
0: 50%,
1: certo.
0: Come tu dicevi, uno su due. Mamma mia.
1: E noi facciamo
0: che
1: parte numeri di quell'altra.
0: Facciamo parte, almeno io sì. Ma, non
1: ma
0: so
1: pure
0: tu.
1: Pica, credo.
0: No, sì, Pica in radio.
1: Ma
0: di
1: che cattiveria? Io sì, tu non lo so.
0: Adesso non si capisce. Allora, qua nessuno dice la verità. C'è poca sincerità, avverto poca sincerità in questo studio oggi. Comunque 347
1: ti riferisci a voi due?
0: No,
1: voglio
0: dire. A voi due, a Peppino pure. 347 490 0042. Grazie a voi per averci risposto su questo argomento, che è un argomento che scotta, Adriana.
1: Sì, ma poi perché sul lavoro è facile? Perché trascorriamo più tempo al lavoro che fuori, che in ogni altro contesto.
0: Mi sei entrata nell'anima, on my soul.
1: Bruno Mars.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss. Mi manchi ma
3: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Kiss, kiss.
6: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
7: La musica più bella.

0: Anietta. Anietta.
1: Sì, sì, li ho visti in tour insieme ed era il momento che aspettavamo.
0: È molta estate, no?
1: Molto, Fa molta estate. Allora... E a proposito d'estate, Pippo, un po' non ci allontaniamo troppo dai flirt sul posto di lavoro, ma andiamo nella sfera delle amicizie, quelle tra uomo e donna. Mm. Lo sai che se io ti considero amico...
0: Sì.
1: No, tu potresti non considerarmi tale e sopravvalutare la nostra amicizia.
0: Assolutamente.
1: Gli uomini tendono a sopravvalutare sempre l'interesse delle loro amiche.
0: Sì, è vero.
1: Ma perché? Ma perché c'avete sto cervello, sti neuroni?
0: È perché, diciamo...
1: siamo amici, la regola dell'amico esiste.
0: Non è un problema di neuroni, è un problema di ormoni.
1: È un problema di ormoni.
0: Dipende dalla quantità di ormoni espressi per ogni amico.
1: Anche un po' di autocontrollo, ci vuole l'autocontrollo, arriva dal cervello, dalla mente.
0: Ma siamo animali, in fondo siamo animali, Adriana.
1: Allora,
0: sexual... Tu sei molto animalier.
1: No, stamattina non tanto.
0: Non tanto, sì.
1: Sexual over perception bias. Il bias, aspetta, ve lo dico in italiano. Il bias, perché noi prendiamo sempre in prestito, insomma, questi termini.
2: Che parete?
0: Esattamente.
1: Siamo parenti.
0: Quindi che puoi dire con questo?
1: Il bias di è il bias di sovrastima sessuale, cioè sopravvalutano praticamente anche una carezza. Magari io te la faccio
0: così,
1: senza nessun
0: senza
1: secondo
0: nessun
1: fine,
0: interesse.
1: Senza nessun altro scopo, e invece tu puoi... Ah, però, forse...
0: Però io credo che noi uomini siamo un po' più rispettosi dell'amicizia di voi donne. L'amicizia proprio... Se nasce l'amicizia, la rispettiamo.
1: Ma
0: secondo
1: non
0: me.
1: È vero.
3: Forse è il contrario.
1: È il
0: Ma
1: contrario.
0: Perché non nasce un'amicizia lì. Quella non è un'amicizia, quella è un'attrazione, è diverso. Voi state parlando dell'attrazione, cioè... del fatto che tu puoi essere una donna attraente, tu o chiunque altra può essere attraente e magari fa la carezza alla persona sbagliata che non è un tuo amico. Ma se è un tuo amico e tu ce l'hai anche degli amici, no?
1: Io c'ho tre amici,
0: no?
1: Maschi, sì, storici, con i quali non c'è mai stata nessuna tensione sessuale.
0: E parliamo così chiaramente di questa cosa, perché spesso poi le donne sono amiche di uomini omosessuali, cioè mm-hmm. che
1: no, sono eterosessuali,
0: che hanno, diciamo, tendenzialmente scelgono partner del proprio mm-hmm. sesso, mentre invece qui stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna, e uomo e donna quando, diciamo, le due persone sono
1: entrambi eterosessuali
0: che ipoteticamente potrebbero essere attratti dall'amica o dall'amico.
1: Sì, parliamo di persone attratte dal sesso opposto. Allora, la prima domanda che vi facciamo è: sinceramente, avete un amico? Se sei uomo, hai un'amica donna? Se sei donna, hai un amico uomo? 347-490-0042. E poi, soprattutto, se vostra moglie ha un amico, voi lo sapete? Se vostro marito ha un'amica, voi la conoscete?
0: Sì, sì, Adriana l'altro giorno ha detto,
1: no,
0: io tranquillamente se esco con un amico, Luca non mi dice niente. E io gli ho chiesto, un amico eterosessuale? Sì, sì, e se Luca esce con un'amica eterosessuale? Ah no, non
1: esiste. Ma vuole tornare senza le gambine a casa?
0: Vedi, esattamente. Quindi
1: no, ma
0: di che
1: aspetta,
0: cosa stiamo
1: ma
0: di che stiamo
1: lui
0: parlando?
1: Mi ha già incontrata che avevo questi amici e che quindi sono diventati amici anche suoi.
0: Ma non c'entra niente.

0: rapporto.
1: In realtà è vero.
0: Vabbè, anche tu c'hai le amiche. Tu hai un sacco di amiche.
1: Sì.
0: Con le quali non hai mai avuto un, verso le quali non hai mai avuto attrazione sessuale.
1: Però è difficile che io vada a mangiare una pizza da solo con la moglie di un mio amico.
0: No, non parliamo di moglie di amici. Esatto. No, amiche tue, non moglie di amici.
1: Però tu, allora,
0: no.
1: Con i miei amici vado a mangiare la pizza e la moglie magari sta a casa con altre amiche, eccetera, eccetera. Però le mogli non vengono a mangiare la pizza con me. Hai capito?
0: No, non stiamo parlando delle mogli, stiamo parlando delle tue amiche. Tu vai spesso a cena con le amiche.
1: Ma amiche che non sono sposate, che non. Quindi hanno la. No, c'entra questo.
0: Però non, no.
1: Allora, c'entra questo.
0: Ma non c'entra lo status, c'entra se è un'amica con la quale.
1: Ma che c'entra? Ma se escono due persone single da sole, è normale, ci può stare che escano perché sono amici e non hanno nessun tipo di attrazione.
0: Perché sono amiche, basta, esatto. Questo volevo dire. Hai delle amiche con le quali non hai nessun affair sentimentale o sessuale.

0: con My Butters Ready su Radio Kiss Kiss, la musica più bella e tanta tanta musica in un'estate che stiamo vivendo insieme. Se non avete ancora fatto, scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltarci dove, come, quando volete, anche guardare in Kiss Kiss TV. Vai.
1: Ciao Raul, buongiorno. Ciao. Sono Antonietta.
0: Ciao Antonietta.
1: Chiamo da Lucera, sì. E mi do sicuramente 10 perché stamattina mi sono svegliata alle 6 per andare a fare volontariato.
0: Bravissima.
1: Al nostro rifugio dove ci sono cagnolini abbandonati che aspettano adozione.
0: E ti fa onore, 10 e lode, io ti do anzi di più pure, 1000 e lode, vai.
2: Raul, buongiorno. Marco da Roma. Ciao, io vi do 10 con lode. Perché non sono capace a fare niente.
0: No, al contrario. No, il gioco è questo. Dovresti darti uno se non sei capace. Poi dipende dall'accezione che dai al fare o non fare le cose. Miley Cyrus con Easy Lover.

Novità su Radio Kiss Kiss, il pezzo che stiamo per ascoltare, pensate, è originariamente nato 5 anni fa. Però è stato completato solo grazie all'idea di Arisa di coinvolgere anche il Nino D'Angelo. Tutto questo per dirvi che arriva Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme con Costiera Amalfitana.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Madonna che chiama Sabrina. Yeah. And Sabrina Carpenter che dice Madonna. Bella il titolo è Bring Your Love su Radio Kiss Kiss, 8:46, pronti a premiare il messaggio più simpatico in merito alla domanda che abbiamo fatto, cioè datevi un voto da 0 a 10, male che vada, bene che vada, perché sentiamo il vincitore.
1: Ciao, buongiorno, io mi do voto 4 perché mi sono trovato il moroso che abita un'ora da dove lavoro e quindi stamattina farò un'ora di viaggio per lavorare 4 ore per rifare un'altra ora di viaggio. Sì, pessima proprio.
0: Complimenti a te! Non ti sei firmata, non hai detto il tuo nome, sappiamo che ti chiami Je, c'è questo Je su WhatsApp, poi sarà la nostra redazione insomma a contattarti, quindi complimenti, ti premiamo perlomeno noi per edulcorare un po', per addolcire questo lungo viaggio con il tuo morogio che si trova a un'ora di distanza. Grazie mille, gioco che torna domani sempre tra le 7 e le 9. Intanto Francesco Gabbani, questo è Summer Fun.

Spirits a concludere questo bel appuntamento di questo 25 luglio. Io torno domani tra le 7 e le 9 per l'ultima puntata, no, per la sabato domenica prossima, poi ci andiamo in vacanza, ci andiamo a Zonzo e poi si ritorna a settembre per quanto mi riguarda con Kiss the Weekend. Intanto però Max Giannini, Max Vitale già pronti per la seconda parte di questo bel sabato mattina. Grazie a Andrea Cimino in regia, grazie a tutti quelli che ci hanno raccontato un po' i loro voti nel bene e nel male. Domani ci sarà un'altra puntata con un'altra domanda sempre per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 1987, si torna indietro nel tempo, Rick Astley con Never Gonna Give You

0: Never gonna give you up.
1: Un boiler.
0: La voce di piombo, Gasley.
1: A proposito di piombo, adesso salutiamo tutti quanti voi, salutiamo Big Raul e ci colleghiamo con la redazione. A Mercurio non c'è, Cristina manco. Buongiorno.
2: Un saluto e bentrovati. Non c'è stata l'attesa 14ª ondata di attacchi notturni delle forze americane in Iran, con il presidente statunitense Trump impegnato alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Il Pentagono ha fatto tacere le armi. Non un caso, secondo diversi media, la breve tregua potrebbe aver avuto lo scopo di lasciare i riflettori tutti sull'atteso intervento di Trump al Gala, riconvocato dopo che il precedente appuntamento del 25 aprile era stato interrotto da una sparatoria tra agenti federali e un uomo armato che aveva tentato di entrare nella sala. Durante il suo discorso, il tycoon in merito all'Iran ha detto: vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti. Poi ha ribadito: non avranno mai l'arma atomica. Da Teheran arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Il segretario generale dell'ONU Guterres è in Siria, prima visita di un capo delle Nazioni Unite dal 2009. La guerra civile scoppiata due anni dopo ha portato nel 2024 alla deposizione di Assad e al governo di al-Sahra. Guterres lo vedrà a Damasco, in agenda anche una riunione col titolare degli esteri. Per la Siria è un'opportunità non solo di riprendersi dalla guerra, ma anche di porre le basi per un futuro più stabile, inclusivo e prospero. Veniamo in Italia. C'è una svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito all'attività di indagini dirette dalla Procura di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indizio di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Il giornalista sportivo, secondo quanto emerso dall'autopsia, è stato prima massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Incendio in un ristorante a Roma. Le fiamme, divampate per causa in corso di accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaie circostanti alla struttura, fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, che con il vento si sono allargate velocemente. Caro carburanti, in un periodo di grandi spostamenti per le vacanze, governo e lavoro per contenere gli aumenti, la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. L'esecutivo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Lo sport, Formula 1, 11ª tappa del mondiale, si corre in Ungheria, a Budapest, il Gran Premio domenica alle 15, oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Tennis, Luciano Darderi dopo Bastad cerca la ATP 250 di Sturio, la seconda finale. Quello è rappresentato dal belga Alexander Bloks, in campo non prima delle 20. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco.
1: Cominciamo bene Giannini, buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday.
0: Certo, è una puntata veramente speciale.
1: Già ci chiedono che sigla avete oggi. Tranquilli perché le sigle non mancano, siamo con
0: la sto preparando, ragazzi. Mica
1: Live,
0: facile,
1: fresca fresca la fai.
0: Certo che la faccio fresca fresca.
1: Allora facciamo così, allora andiamo sul sicuro. Preparate per migliorare questo sabato mattina, basta alzare il volume e ballare con noi la nostra sigla.

0: Ah, che bella questa giornata di sabato, tanta musica da proporre, poi tra poco vi renderemo protagonisti come al solito.
1: Preparatevi, anzi 347 490 0042.
0: Si parla di coppie.

0: sorry, scusa lo sinto.
1: Questa è una canzone che parla di una coppia che si sta per formare, sì, perché lui a un certo punto
0: sta provando.
1: Non lo sento, lei dice no, no, io sento. E poi come spesso succede, le coppie continuano fino ad arrivare al matrimonio, poi sì, si sta insieme che, 30 o 40 anni.
0: Che il matrimonio è veramente la rovina di tutto.
1: Ma
0: volte.
1: Non è vero.
0: Sì, ah no?
1: Non è vero che mi sta ascoltando mia moglie.
0: Scusami, è vero, Giannini è uno proprio, anzi, che invoglia tutti quanti a sposarsi.
1: A proposito di coppie, allora vi chiamiamo subito in causa, però come sempre massima sincerità, sempre che non abbiate accanto a voi il vostro partner, la vostra partner. Vi chiediamo, siete team finché morti e non ci separi o team meglio separarsi per non odiarsi?
0: Sì, cioè siamo sotto lo stesso tetto perché ci vogliamo bene o perché non abbiamo altri tetti?
1: Ecco, pure io e te a così sarà sempre sì o meglio soli che male accompagnati, ecco.
0: 347 490 0042, di che team siete?
1: Di che team siete? Fatecelo sapere, tra poco ascolteremo i vostri vocali, però siate sinceri.
0: Dai. Non parlate conto terzi.
1: No, Jamiroquai. When I'm

0: Something, anche questa qui, Galeotta fu questa canzone, una di queste, sì, canzoni, perché già mi ricordo, sì, è stato
1: quello, lei, è stato quello,
0: è stata la band, sì, che ci ha fatto conoscere, ha fatto incontrare,
1: ha fatto conoscere tua moglie, sì. Ti ricordo che il titolo era Dammi Qualcosa. Bravo, a posto, sì. Allora, superiamo,
0: c'è Roberto che dice: Tim, finché morte non ci separi tutta la vita, io e mia moglie siamo insieme da 35 anni, wow, arca miseria. Certo, ci vuole una pazienza infinita, ma l'amore è un lavoro di squadra, non ci si arrende alla prima tempesta.
1: Bravo,
0: grande Robby, bella, bella.
2: È la realtà. Ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Io sono Tim per tutta la vita. Sono insieme a mio marito da 38 anni, 10 di fidanzamento e 28 di matrimonio. Ho un marito d'oro, Massimiliano.
0: Grande.
2: Ciao,
0: Massimiliano.
2: Emanuela, ciao. Da Foggia.
1: Sentivate sotto i cori del marito, no? Ale, ale.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Qui Raffaele e Roberta, siamo team, siamo insieme per sempre, ma non tanto per qualcosa, ma no, per le carte del divorzio. Troppi soldi.
1: Ha fatto due conti con la moglie stamattina.
0: Ma che belli, quanti messaggi, ma soprattutto persone che sono sposate da tantissimo tempo, ma vale anche per i fidanzati, attenzione, eh?

0: Antonella Bianca, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, assolutamente fedele, finché morte non ci separi. I panni sporchi si lava in famiglia, si litiga, ma poi si fa la pace a tavola. Veramente una volta si faceva a letto la pace, ma
1: dipende, no, molti momenti anche a tavola.
0: L'amore,
1: dai,
0: resiste a tutto, l'amore vero resiste a tutto. Un bacio da Sofia.
1: Ecco.
0: Sofia.
1: Poi ci sono alcuni che stanno sottolineando il fatto del finché morte non ci separi. Mm. Ma tanto lo sai, quando si arriva è l'uomo che va via per primo. Di solito.
2: Buongiorno,
1: sì.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Divorziato?
1: Sì.
2: Quindi ho detto tutto.
0: Ho detto tutto. Ho detto tutto.
1: Ho detto tutto.
3: Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: E te sarà sempre sì. Comunque meglio soli che mai accompagnati tutta la vita.
1: Ma no, mi canti sale poi.
4: E io che 6 di fidanzamento e 42 di matrimonio, faccio parte della classifica.
0: No.
4: Stomaco
1: no,
4: forte.
1: Fermi. 6 e 42, sono 48. Ragazzi, mi sembra che Amnesty International lo paragoni al ragazzo.
0: 50 anni diventi patrimonio dell'umanità.
3: Buongiorno cari Max, io sono del team meglio soli che male accompagnati, perché stare insieme per abitudine o usare i figli come collante è deleterio per se stessi e per loro. Un bacio a
1: brava.
3: Voi.
0: Eppure, tra poco vi daremo alcuni dati che fanno pensare e confermano un po' quello che
1: state
0: dicendo.
1: Non ce l'aspettavamo, però ci sei dentro anche tu, caro Giannini.
0: Certo, porca miseria.
5: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Bimbo, non toccare nulla. Good morning.
1: Mamma e papà, si vogliono bene, mi vogliono sono, bene.
0: Non sono tua mamma, non sono tuo papà, sono il giudice, sto decidendo a chi darti, chiaro? A proposito di matrimoni, good morning Kiss Kiss, facciamo gli auguri in bocca al lupo al matrimonio recentemente, diciamo, celebrato di Donnarumma e la giornalista che ha fatto la gaffa dicendo siamo qua per festeggiare il funerale
2: di Donnarumma. Il caldo fa male a tutti. A proposito di separazione e divorzi, c'è una tendenza in aumento, un po' inaspettata, vista la tipologia, no? E cioè sarebbe l'aumento nel nostro paese e non solo nel nostro paese dei cosiddetti divorzi grigi.
0: Ah, ecco, prima cosa si intende,
2: abbiamo sentito un radioascoltatore che diceva sono sposato 42 anni, 6 di fidanzamento, insomma siamo sotto.
0: Ma l'ha detto con la nonchalance lui, invece.
2: I divorzi grigi sono le separazioni che avvengono in età matura, solitamente dopo i 50-60 anni e dopo molti anni di matrimonio.
0: Tempo non era così, giusto o sbagliato che sia. Un tempo, scavallati 20 anni.
2: Secondo l'Istat, oggi un divorzio su 4 coinvolge persone over 50. Le motivazioni sono semplici: la fine del lavoro e l'inizio della pensione porta dei cambiamenti importanti nella coppia. Lui è sempre fra le balle, lei
0: prende la forma del divano.
2: C'è anche la sindrome del nido vuoto, e cioè dei figli cresciuti che viene a mancare una mission, no? Che insomma
0: il collante magari
2: bravissimo,
0: anche
2: bravissimo, no? Ma anche le aspettative di vita giocano un ruolo importante, cioè a 60 anni c'è ancora tanto da vivere e tanto da dare.
0: Ragazzi, inutile dirlo, 60 anni adesso sono dei new 40, no?
2: Bravo.
0: Ci sono dei quarantenni, cinquantenni, siamo dei bambini.

0: casa tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto

0: 8 alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Todo il viaje, la voce di Manu Chao che accompagna Karol G, quanti panorami nuovi, passeggeri all'ascolto di Radio Kiss Kiss, tante automobili in direzione non solo vacanza, ma anche chi fa un unico fine settimana e si ritrova un po' imbottigliato per le grandi partenze di questo sabato 25. Chi viaggia in bicicletta anche come lavoro è un'altra straordinaria impresa, un'altra vittoria, la quinta a questo Tour de France, un'altra pagina memorabile, quella scritta da Pogacar sull'Alde 2S, che è un po' il Maracanà della Grand Boucle del Tour de France, che resterà scolpita nella storia del ciclismo, abbattuto anche il record del nostro pirata del cuore. Stiamo parlando di Pantani, oggi è in corso di svolgimento quella che è la tappa più alta dal punto di vista della montagna.

Ma certo che qualcuno ti prenderà. Lo stage diving nello spazio, raccontato da Colapesce, Salmo e Meis. Cattive abitudini, anche a Cremona c'è il servizio salvataggio bagnanti, in particolare nelle piscine. Saluto il lavoro di Ayman, che ascolta Io, Tu e il Weekend.

Disco Vento nei capelli, effetto cabrio, davvero la musica più bella, che potere che ha in questo fine settimana di fine luglio, pronti anche per incontrare la storia del 1980. Un giovanissimo e già molto affascinante musicalmente Bruce Springsteen è un po' il disco della svolta. Aveva provato con un paio di album prima del 1980 con risultati altalenanti. Da quel momento in poi invece si spianò la strada dell'Olimpo del rock. Un cuore affamato d'amore e di musica, un famosissimo Angry Heart.

stati fa insieme al boss Bruce Springsteen, la sua prima grande hit, oggi si direbbe globale, Angry Heart. Arrivano le amichevoli, i ritiri delle nazionali che sono andati in archivio con il mondiale, i ritiri delle squadre di Serie A con tanto di amichevoli. Scende in campo il Milan contro il Celtic, ma anche il Bologna, e sempre alle 4 del pomeriggio c'è la Fiorentina contro il Queen's Park Ranger, e poi Genova-Vicenza alle 17, più tardi tocca alla Juventus, anche a Lecce, al Parma e al Sassuolo. Insomma, si entra nel vivo dei ritiri con i primi test e le prime amichevoli. Io, tu e il weekend del programma che state ascoltando, Stefano Piccirillo vi sta parlando, si riprende con Mark and Cremant.

0: È arrivato il momento giusto. Il sole luccica sul mare. Tu hai quell'anello nello zaino sotto l'ombrellone da un po' di settimane e devi fare la proposta. Allora, piccolo suggerimento, prendi un pedalò, vai al largo con lei e mostrale l'anello. Può capitare nelle giornate d'estate, quando gli amori prendono una forma incredibile, vedi anche la complicità di una filastrocca per innamorati eterni e questa Birds of Feather Flick Together da parte di Billie Eilish. Siete su Radio Kiss Kiss, Silvana non va in vacanza, è in macchina ascoltandoci e va al lavoro. Un fortissimo abbraccio lì dove ci sono 31 gradi in questo momento, mentre a Reggio Calabria ce ne sono 28 e si sta particolarmente bene. Grazie Francesca anche per i panorami che ci mandi ogni volta, ogni fine settimana, qui puntuale e presente in procinto di ferie con il lavoro di Os, che sta per andare in vacanza come per molti in questo periodo. E poi c'è lei, ragazzi, come fare a meno di Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: C'è sempre una Carmela nella vita di tutti noi, c'è sempre la fidanzata o l'ex di un amico che sotto sotto ci piace, ma non possiamo fare nulla, qualche volta si cade in errore, come ci racconta Cioffi. Cioffi è stato uno dei grandi protagonisti del Kiss Kiss Way e questa sera non prendete impegni, chiamate tutti gli amici, tutti su TV8, ma anche su Sky 1, Kiss Kiss TV, c'è lo show degli show dell'estate 2026 con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss. L'unica cosa che non posso fare nella vita è fare il meteo.it, perché mi ho parlato, ah, si sta bene lì, si sta bene dall'altra parte, sentite la temperatura di Foggia.
1: Radio Kiss Kiss, io sto andando al lavoro, sto prendendo la mia tabaccheria e a Foggia ci sono 36 gradi.
0: Ecco qua, grazie, tutto a posto, e intanto vi aggiorneremo anche con altri ascoltatori che sono in viaggio non solo per le vacanze, anche nel pomeriggio per dirigersi in postazione, come suol dirsi, per lavorare e stare insieme a noi. Naughty Boy con la voce di Sam Smith.

0: Kiss a te, che ora mi tuffo, ora mi tuffo, ma poi non ti tuffi mai, mai, mai. Kiss a te, che mare, fiume, lago, ogni posto va bene. L'importante è buttarsi in acqua. In acqua. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Yes, yes. Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Yes, yes.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Yes, yes.
14: Mi manchi ma domani torna.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Buon vento agli amici anche di Follonica. Kat mi scrive: finalmente un po' di vento nonostante il gran caldo. Amici, siete sempre molto presenti anche a Belvedere Marittimo, siamo in provincia di Cosenza. Grazie Vincenzo. E Palma, che è appena rientrata invece dalla Grecia, dove ci ha portato una foto delle sue vacanze. Non è acqua cristallina, praticamente così pulita che è invisibile. Ciao amici di Cerignola. Amichevole in corso di svolgimento, c'è anche Celtic Milan.
1: Ole ole Stefano, buon pomeriggio a tutti. Arriva il vantaggio del Celtic dopo appena 11 minuti, decisivo Camilo Durán che sfrutta un gravissimo errore in fase di impostazione di Pavlovic, il retropassaggio spalanca la porta agli scozzesi che non perdonano. Celtic 1, Milan 0 per il Milan del Ruben Amorim, e un avvio in salita. Kiss kiss para todos.
0: Ma meglio un avvio in salita, meglio ora che successivamente, lo dico a tutti i tifosi delle squadre di Serie A che hanno visto la prima in molti casi non esaltante, e il Milan magari ha tutto il tempo nei prossimi 70 minuti per ribaltare questa situazione. Pur sempre solo esclusivamente un amichevole, il Q1 è terminato. Per quanto riguarda le qualifiche in Ungheria, Norris è il più veloce, seguito da Verstappen e Kimi Antonelli. Aspettiamo il Q2. Lei dice: I know, I know, I know, I know.

Scusa, con 27 milioni di spostamenti non vuoi mettere una canzone che si chiama Dry Safe, la guida sicura, ascoltando Radio Kiss Kiss in macchina? Tante segnalazioni, tanti arrivi ma anche tanti ritorni. 347 490 0042 se volete. Siamo qui fino alle 18. Molti appassionati di tennis si stanno chiedendo: sì, Sinner ha rivinto Wimbledon, quando torna a giocare? Sicuramente non gioca il Master 1000 di Montreal, l'ha annunciato nelle scorse ore. Il primo dei due Master 1000 del cuore del mese di agosto probabilmente torna a Cincinnati in preparazione dell'ultimo slam della stagione, che sapete si gioca a New York, mitico US Open. Quindi primo 1000 Sinner non lo fa, ma non lo fa neanche Djokovic. Questo ha scatenato un po' le reazioni degli organizzatori canadesi, che hanno detto: noi aspettiamo un anno i migliori, ci vorrebbe una regola per questo. Qualche tempo fa era obbligatorio giocare tutti i tornei 1000 della stagione, così non è più, con valide motivazioni. Sapete cosa è successo a Sinner al Roland Garros, dopo aver inanellato una serie di vittorie consecutive proprio nei tornei Master 1000, giocando forse un po' troppo, quindi scelta diversa da parte del suo team. Lo vedremo forse a Cincinnati nella seconda metà del mese di agosto 26. Ora ascoltiamo i Same Motel.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.